0: Wele mo sa ni dai me ke fidi. You lo be nice ami wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na lo simyo di shamyangai. Eh, bo simino de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Na lo simyo di shamyangai. Le me fem bo simino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM